0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 2:06.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Ria Rosa. Chiove Gheshu Sul.

0: da Don Buffante. Come a filo grosso grosso, il dopo sei che si passa, da una fanno istanterà.
1: Sergio Bruni, Cannetella.

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitem Cutignoso.

Chiudi la porta!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Ciaramella, la donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto parte c'è pericolo. Chi da chiappi in danno vicolo, mi sta mazzolo un pericolo. E sia prima solo l'uomo, o potevano portare, ma che chiude mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papina per guardare, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a cantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, riesce guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete averla? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andare fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Da Vinci, buona fortuna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Gilda Mignonette. Tarantella internazionale.

e si musica frantiera.

si spagnola, si parigina, la gente crede che è nuvino. Non così.

accendi la spaiola e attorno va a scuola. Rebe musica.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 3 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. A voce Rocco Renapul.
2: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

si m'ha appiccicato, e sì signora. E mo perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E a così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono sporco.

e fatto gacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, per sopra te c'è buona colombrina, ne fa sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, le stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo come me una potrua che t'arrangia e

Cristina, sei giunto? E un po' cagnamo a frasco. Sì, io tengo pronto una murata fresca. Ven a parla con mamma o giorni pasca. E cadu volte spazi, te capisco, aglio, filo ritta, asino tu appunto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Desideria.

0: barca rossa che sfizie da vasà. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
2: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
3: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

Monica Sarnelli, Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcone solitaria.

una pensierezzata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E se per te sta meglio libertà. Tu ne senti

ho poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più cantare. Una voce, una chitarra o poche lune.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 4 e 6 minuti. Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

desiderio va se fammi sueta una figata, sposammi tua Maria.

si d'arrivata con mi sede una tirata. Sposami se marì, ma gatto mese. Ci vuole tutto compieto, tutto prova e trata.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede sulla menta luna, e chiuda stregne.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, a Cartolini Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, preti

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Pippino di Capri. Nutantilli Cor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

Agnello Califano, Carmela Mie.

porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da avere. Ma può sa portare, non sanno ancora come anna fa. No, niente c'è può spostare Napoli ad ostamo, si somigliare progetti.

come venen, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scastrati intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come anda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ria Rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 5 e 8 minuti.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriella Ferri, Simme Napoli, paesà.

dispettosa si gagna paese non torna mai più. Bionda sta barra sta una cosa, ma sposa l'inglese.

0: Alleva l'iniclicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Miglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia di una pastiglia sienta a me.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
3: Alberto Berri. Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mezza da fuori, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennola, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora invece subito necessita virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera e s'assettai a signor. E allora mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2.000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Ecco, ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piego capire subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta trova Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
4: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Orchester des Teatro San Carlo, it vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 6 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Ria Rosa, Monte Vergine.

cose a ricamare, quest'anno voglio fare una roba nuova, tutti te lo coraggio e vi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno può.

Appena sienta, apri un bom, sì, cado dove il gas, spesso che noi passiamo, già, ogni anno che sta festa, noi ci amo, sì, ma vado passione, e non vi squarzo l'ore, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, via posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugli, ma adesso...

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa la foto.
2: Lascia qua.

sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: fatto favo, fatto fotografa. Ecco, una zona.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Peppino di Capri.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Voce Notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 7 e 7 minuti.
1: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

capemo, quando tu parpate, che ad una mia pecronda, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu sfidassi a tutti.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, si può.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Vittorio Marsiglia, Carmela.
5: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure, perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è amore per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come si può fare?

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a capoletto Vizio e San Gennaro c'è misa a Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani, babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagna si ste, casi non mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e tallo e tallo, un cuzziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tullio Pane, Maggio sì tu.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Nottata i sentimenti.

favola, un malo gran signora, un malo gran signora. Cambai t'andanna America, cambai t'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o sull'ente, o cucire, signorini.

Così, zitta, ma un burattiero zitta a sti parola. Ti ricordi che l'istrato, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: signorine, che non ridite, che per l'istessa città, un soletto voi cagnite, signorine, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, cucchiera, si cagno ancora, non è frattiera.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 8 e 6 minuti. Mario Abbate. Dicite in cielo voi.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giuni Russo, Mari Chiara.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guap mia, camore e campo, tiene a panne e consuma. Dalle scinne,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, vostri via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me giù fa morto, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terre e porte, tratta, tratta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Veglia, Napoli, che se ne va.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest caluciv.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Dino Olivieri. Ite vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 9 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gabriele Vanorio. Voce notte.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tina Barone, Camurriata, Palazzona.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, O Arracina.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 10 e 5 minuti.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samba, Seo Marie.

tu provienza sulla me. Ah, più bella, tutte bella, non è mai più bella.

0: l'urdova sarai per me.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

se fa fredda all'aria e se fa cura.

0: ma come chiove.
1: Roberto Murolo, lo guarracina.
2: Lo guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine, fine. Con le cazzone d'arezza da fune, scarpe e cazzetta da pelle da tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile da voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio da purpa se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata da nero de se c'è fè la da chiata. Due bella cataniglia, due bremone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutto posto ma staratilla, lleva facendo lo sbafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando locale a sciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, la favosa pisse pisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, ah che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di buon, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spurno ma la patella che stava deposta, la chiammai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasullo, se carracai con mano mulla, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppe scarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e come a guappo pallarina, lieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se la fermo crovattina, e poi dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozze e connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, di sto partito e di chi le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, cuccia, tracena e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e radun, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerilla, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a meli uno le petrate. Morse e pizza, cabaluna, a deluvola se cuzzuna. Non vi dico che vivo fuoco se faceva per ogni luogo. Te, te, te, capistulata, ta, ta, ta, la scubbettata. Tu, tu, tu, calipistuna, bu, bu, bu, la li cannuna. Ma da cantare so già straquata e mi manca molosciata. Si che datemi licenzia, graziosa e bella udienza. Mi fica sorgi una mezza di sedia, con saluto di lui e di lei. Casa secca lo cannarone, spacantana solo per mona.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
4: Dino Giacca. A serenata del Rosa.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Dino Olivieri, Tucanucchiagne.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 11 e 5 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Concetta Barra, nascette Miezzomar.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Lo guarda.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 12 e 7 minuti.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Sergio Bruni. Vorria.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagna e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, colimma Alfredo Smith. Zima con noi a lucca tutta gente, colimma Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

non ma più mai smitta a dove andrà a trovare a sta grande repubblica se fa l'elezione o presidente cagnerà che sta nazione c'è voluto democratico ma che stogna una ritta

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
2: Roberto Murolo. O Marianariel.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 13 e 5 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Teddy Reno, Maruzzella.

tutta la giva a cavallo, ci c'è l'anello di mia manugolla, tutta la tutta giva a cavallo. E se ci giva posa della sala, chi c'è l'ugala del cicceronello, e se ci giva posa della sala, chi c'è l'ugala del cicceronello, ci c'è

love is in my doing. I just don't know the limo, I'll leave you by love is in my doing. L'avevo imparato in maniera infernale, chi sei gallone di Cicerenal. L'avevo imparato in maniera infernale, chi sei gallina di Cicerenal. Cicerenal, amore, si pone bella. Cicerenal, amore, si pone bella. Ci sono nella tenevano un culo che pareva un governatore. Ci sono nella tenevano un culo che pareva un governatore.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, o solo mie.

0: Via Rosa. Preferisco.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mattano tutto da, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, con russetta, sigaretta.

0: questa è roba che per me ma lo stomaco non te. E invece per ti spietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è? Sulla spiaggia di Lugrino me ne vado a passeggiare con un volte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella a mette un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questa la vorrei. È una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è? Specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è bisù. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è? La spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento. Ah, com'è bella libertà. Ah, ah.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, Vuk e Granata.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Beniamino Gigli, Senza nisciuna.

0: io avevo di...
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Vittorio De Sica, Sospiran.
3: Na fana stelle foglie rampicante, na puntiglioso curvo s'astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

una lacrima caduta pentimente, e una fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, capo fa pace.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Gabriele Vanorio. A canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso. Ima ricorde Napoli.

0: John Thiel, Pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, si sente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce lo

Tu canta il volo come a palumella, t'appiccia luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi passarella, passarella mia, oi passarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rugata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 15 e 6 minuti.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuni Russo. A chiù bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Achille Togliani, tu sei tutto per me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Albanese, che il

0: Facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Ho vinto sciascia te ma stai attento.
0: Per te ma sto perdendo una fortuna. Guardate alla pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattene tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: Sì, tu ma circa scusi st' incidente. Io ta perdone dica, non fa niente.
1: Io sì dove gadda un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arrienna, agge capite, ya, ma viene tenna.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitto che te voglio bene.
0: Si mi sposa

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Tunolo.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 16 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. I grandi classici della canzone napoletana.
2: Enzo De Muro Lomanto. Coran Grata.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 17 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Gobbi, Fam sunna cu te.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris, Mandulinate Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 18:07.
1: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

scriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma

0: canzoni napoletane.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

randi kai pille toronga kundandaranda non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio kundandaranda non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

poi mamma ignornò con tante randì, trovate manate con tante randò. Si voglio brasire una volta picchiamo, sto dopo un bere con tante randà. Si voglio brasire una volta picchiamo, sto dopo un

la bestia vela, se mi sono mosso con dandarandì, casa c'è un'inna con dandarandò. Si zitta marito, so zitta ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zitta marito, so zitta ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Teddy Reno, accarezza.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 19 e 8 minuti.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol. Caravan.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Francesco Albanese. Ha già perduto sonno.

0: Fausto Tigliano e Mario Ganci. Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: «Ah, schifanzosa, da sta maniera non tuova partita, incantata resta lo marito».

Ballarina, io per cercando lo guarracino, la disgrazia, chi sta portaia, che a mia sala piazza te lo incontraia. Se la ferra poco mattina e poi la dice, ammalandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fatti.

uno correvano a strisce da stu partita da chi lo libisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongolo, murena, capitoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, watch, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongolo, cocciola e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale, iuna, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette,

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa'?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Lina Sastri, Mie Zavie.

0: Ca certi voti pensi che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi senti una canzone.
1: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
2: Bella figliola che è ingannata tante.

amore che c'è spazza di onda bella, la vostra presto non la ramo, e ti ammanto voglio amare a pelle, ha fatto di una poca e con te capa, la finestra con giustino, vedo che è quella bambarra, se ti canta e vinto sì.

da tutto si partite, ma è fine che da spina la parlante, odio e papà, e tu non te mai c'è, tarallallà, tarallallà, non ti sta ancora

te. Volete passare tutti stanchi giute, balla fatta la dimmata con finte, da tu le orno in pianta una città. Tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casa, votato scure, fila che ha imparato un strumento. Nata con la buia e l'anno le due, tutto vero, tutto vito, vanno in nome sta cantora, si fuori in San Rodrigo all'organetta, con motone.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Teddy Reno. Na voce, na chitarra e o pochi luna.
2: Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Francesco Malapena Leone. Canta per me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 21:07.
1: Maria Paris. Canzoncella per forastiera.

s'incanta nei forastieri non sapono capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

luce con me che mi diceva un americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriele Vanorio. O mare e mergellina.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Vittorio De Sica, Un mese del Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Giacomo Rondinella. Anamecor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette. Torna.

uccidendo desideri e malapprevo, specchia da fornute rovinò, quando partisse sana mi piagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, caggiava gli aspettò.

te. Ciuciu killa, manca te te fa campà. Mamma mia, stami son giuce. L'acce disse, ma te piace. Non sarà una vita dolce, ma da spus

0: E son giunto.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Alberto Amato. O Palomar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 22 e 5 minuti.
1: Enzo Romagnoli, Ina, chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta, s'accomodai a signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prese ce niente, ma io solo ca signore, E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhi a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore, Qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio, con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signore, E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu camerieri in smoking, o punterasi.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: siamo più.
1: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: don.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre. Sono le ore 23:06. Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Limbo, Anam e Cor.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Giacca, Pusil Cadderuso.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Gloria Christian, paese mia.

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto cuore, dimmi tu che questa

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Sergio Bruni. Maruzzella.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Alberto Berri, Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre, è mezzanotte, è 9 minuti.
1: Massimo Ranieri e allora.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore. Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
2: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
3: Canzoni napoletane. Suoni antichi e emozioni di sempre.
0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
4: Cambardella. Non mi guardate.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto, Cicerenella.

paura, sì, sì, fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. È l'una. È 11 minuti.
1: Alfredo Del Pelo. Corngrat.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'incello voi.

felicità me ne fa accappanzata. Questo occhio rosa voglio solo mi guardata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, a cartelli rendite.

0: te sora te tum. Pada te frata te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te pada te frata te frata te mamma te sora te zia te nonna te mamma te pada te frata te yata venna yata venna.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Luci.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.